Uno de los clásicos del cantautore italiano Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, dell'anno 1990. Canzone scritta por Francesco De Gregori, dedicata all'abuela di Zucchero. Si chiama Diamante, igual che esa canzone. Una canzone dedicata alla vita nel campo durante la postguerra italiana e la vita quotidiana nella llanura della pianura padana. Di aquella epoca, una canzone incluida originalmente nel disco di Zucchero dell'anno 1990, Oro, Incenso e Birra.

adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi, e li avremo già persi. E uno incontrerà tutti quelli che io sono già stato e ci farà l'amore come in un sogno disperato. Scriverà sui cerini parole da bambini.